che trattare, sono sempre elegante e tu che hai studiato, disprezzi il mio mondo e anche me e mi guardi adesso con fredda ironia mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa e lontana sei tu.

invece vorrei che tu capissi che sono una donna anche per ciò che penso, per ciò in cui credo. Gli ideali per cui mi sono battuta sempre, a costo di farmi ammazzare. Quello che avevo dentro ho sempre avuto il coraggio di gridarlo, in faccia a tutti. Per questo mi chiamano Califfo.